Nam era wanarante posto administrativo. Io namaita e distrito io rapali. 17 horas e 34 minutos.